0: I sneak up in the club. Checking the time, it's 38 after 6. Inside the first hour of the match, getting hot and heavy. Infamous Mash Shop.
1: I leg on me a slug.
2: Lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega,
0: lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, l